0: Ci prova per me.
1: Remix.
0: Vive la globale. Lego. Lego.
1: La polizia del flow, man.
0: Colombia.
1: Tropical Minds.
0: Latino Cap.
1: Sky. Rompiendo. Lego. Con el Jet Exclusive.
2: Recarga tu música al WhatsApp de tu radio. 315-6111-211.